0: had happened. There was a sudden jolt and our submarine crashed on the seafloor. We were in total darkness.
1: That's Dr. Dejana Figueroa, a marine biologist and STEM teacher, talking about a deep sea dive she'll never forget.
0: It's funny. When I was a kid, I was afraid of the ocean. And there I was, 2 miles below the surface. But as a scientist, you prepare for that. Using our training and a little creativity, we fixed the sub and finished our experiments. The dive was just too important. Every dive gives us glimpses at things few people ever get to see. Glowing creatures, fiery undersea volcanoes. When we got back to the surface, I kissed the ground and called my mom, of course. But you know what? I wouldn't trade that dive for anything.
1: Dr. Figueroa uses her passion for STEM to discover new things and make the world a better place. She can STEM, so can you. Check out She Can STEM for more stories and inspiration. A message from the Ad Council.
2: Atmosphere, rhythm, depth. Triphop.radio.
3: Scenario è definito. Crisi aleggia diffusa nel mondo basso. E sta a voi scegliere dove posizionarvi. È, in un certo qual modo, libero arbitrio. Perché se strumenti avete, strumenti potete utilizzare per farvi strada lungo il sentiero, impervio e pieno di rovi. Rovi sono vostre paure, vostre insicurezze e prove che ogni giorno nel vostro quotidiano vi vengono poste dinanzi da vita, che è il vostro gioco, vostra evoluzione, vostra speranza e i vostri obiettivi, vostre voglie, vostre debolezze e vostri gesti. Gesti servono a comunicare e a reagire, gesti non ponderati molto spesso, legati a istinto basso, portano voi a commettere errori. Errori verso gli altri, ma in primis, errori verso voi stessi. Nulla è scritto, tutto è da scrivere. E voi avete armi in mano che può portarvi a sopravvivere con sorriso, non a rifugiarvi in luoghi oscuri. Oscurità è dentro di voi, se voi vi abbandonate, scendete verso il basso. Abbandonarsi a se stessi, senza fermarsi, senza pensare, senza rendersi conto che tutto si muove e voi siete fermi. E allora sembra che tutto, intorno al mondo vostro basso, giri così veloce da trascinarvi in un vortice. Siete singoli e siete gruppo se gruppo cercate. Voi siete abbastanza navigati per sapere che gruppo è grande aiuto. Siete abbastanza navigati per rendervi conto che voi stessi potete cercare mano di compagno per tenerlo saldo e per tenervi saldi. Catena a mezzo per non sentirsi isolati. Chi resta isolato soccombe. Questa è la legge di Branco. È, in un certo qual modo, equilibrio dei singoli che dà equilibrio al gruppo. È forza di gruppo e risorsa immensa che voi avete il dovere di sfruttare. Dovere verso voi stessi. Ora sta a voi ragionare a riguardo. Sta a voi ricercare connessione con Nord. Tra di voi. Restiamo noi in attesa di aiutarvi, ma sta a voi cercarvi e cercarci. Ora non posso più parlare.